0: Avilet avec ce très beau titre à Sergio sur RCFM à 6h20.
1: RCFM et Campa Cuit.
0: On poursuit notre balade à Eville et Di Pietrabugno avec Christophe Zagalia et son invité. Ils font une halte au hameau d'Altetto avec un enfant du village, ancien chef d'entreprise, j'ai nommé Jean-Marie Ferrarini.
2: Jean-Marie Ferrarini è nato all'Alzedo, 67 anni fa.
3: 1959, il 3 d'agosto, in da casa di Mogacà, che guarda in piazza nata la strada di l'Alzedo. E sono stato io a Dugui, tutta la mia vita, fuori quando ho aperto da lavorare un poco e militare, ma mi sono sposato a Dugui, stiamo qui e ho recuperato la casa di Amogacà a Gui. E di poi faccio 67 anni che sono qui.
2: E a vita qui è cambiata assai?
3: E qui a vita, non era mica come oggi, e tanto vi dico, c'era ni sumere, ognuno aveva suo sumere, c'era ne vacche, c'era due vacche di latte, c'era cooperativo di latte, tutte le mattine c'era due gare che faranno un Bastia, François Teste e Piero Rossi, e faranno un latte, c'era una cooperativa in Bastia, c'era faranno un latte in Bastia, c'era una vita di ognuno faceva suo orto, dunque è anche un luogo che si chiama l'orto. E ognuno era tutto zappato, tutto pulito, c'era un altro panorama. C'era una sega sano, c'era assai, cervoni, ma non mi concepo qui, si dice, i mantenati dicevano che di un diano di Gabigusso, ce ne pareti che si chiamano cervoni, Franchi, da mia mia, sono sculcaracci, sono giunta a Marida Sigui, hanno fatto il cepo qui, dopo. E face che un marcio a buona, un codiciuto, un marcio a buona, si sono meritati così. E dopo Casanova, Vicenzini, questo sono casato al Sedinche.
2: Da voi che la ritirata, Jean-Marie appare il cubazio.
3: Allora io, come ho detto, io sono ferrale di formazione, ho lavorato un po' come di vero, pendente 8 anni, ma so ferrale di formazione e ho sempre fatto questo tutta la mia vita, ovvero le rampe, i burtoni, le griglie e tutto questo. E ho lavorato 47 anni, mi sono messo a ritirare. Ho la mia campagna, le mie aline e le mie pecore, mica latte, ma chi pascono, chi puliscono, sono tutti lì. Quest'anno, se Dio vuole, senza in pista, avremo una bella ragotta di olive. E dopo l'ovi, le galline e i sumeri per farmi piacere e promenade in montagna.
2: Oggi Jean-Marie Ferrarini, come d'altri di sua generazione, provano a mantenere questa vita paesana in Alzeto.
0: Demain, nous pousserons les portes de l'ancien temple du rock, devenu aujourd'hui le bar du village, le célèbre Pietrabugno Bar.
4: Elle a poussé la table basse et monté le son à fond. Il faut bien faire de la place pour virevolter dans un petit salon. Des bons sur le canapé, sans complexe, elle se déchaîne. Ce qui bloque, elle laisse aller. Frustration, remords, ce qui peine et freine.

0: voisin, chez lui en face, espionne le balai domestique. Même s'il entend sur tous les basses, va pour se plaindre de la musique. Mais les deux folles qui s'agitent ont l'air si libres, si heureuses, qu'il en tape du pied en rythme. Les folies sont contagieuses. Il danse. Il danse. Lui, ça s'appelle guincher. Il pense. Il pense qu'on devrait plus souvent danser.
1: Vous avez reconnu la voix de Benabar avec Elle danse. 4 jours pour célébrer le cinéma sous toutes ses formes. Cinéma contemporain, patrimoine, littérature, musique, voilà le programme de Piazza Uvini. De retour dans la Cité du Sel, du 17 au 20 septembre. Ne ratez rien des projections, invités, avant-premières, rencontres et temps forts proposés. RCFM Partenaire vous offre des places pour le Festival du film de Porto Vecchio dès ce 17 septembre.
2: Chers auditeurs, vous connaissez France Info, la radio d'information en continu de Radio France ? Celle-ci fait d'ailleurs parfois déjà partie de votre quotidien.
3: France Info couvre aujourd'hui près de 11 000 nouvelles communes. Et pour les auditeurs déjà fidèles, certaines fréquences FM ont changé. Un simple petit réglage de votre radio est nécessaire.
2: Retrouvez les nouvelles fréquences de France Info sur radiofrance.com ou appelez le 01 86 86 20 30.
3: Merci de votre fidélité aux radios de Radio France.
4: Toyota.
5: Quand tu conduis ta Yaris, tu fais des économies?
6: Mais oui, c'est l'hybride qui consomme le moins du marché.
5: Et si je la conduis, je fais des économies alors?
6: Tu n'as pas le permis, Pierre.
7: Faites des économies en passant à l'hybride Toyota. En ce moment, profitez des journées reprises boostées et bénéficiez de notre prime coup de boost Toyota allant jusqu'à 6000 euros sur la gamme hybride.
8: Toyota.
7: Offre aux particuliers dans le réseau participant pour toute commande d'une hybride Toyota neuve avec reprise d'un véhicule de plus de 8 ans jusqu'au 30 septembre selon modèle. Étude mars 2026, détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer?
9: Ici RCFM. Dès votre réveil,
10: actu locale, musique et bonne humeur.
1: C'est l'heure de retrouver Catherine Viguier pour l'horoscope de ce jeudi.
11: Oui, certains signes en manquent aujourd'hui.
12: Bélier, vous respirez. La lune vous invite au voyage intellectuel ou en prenant le large.
13: Taureau, un conflit prend fin et c'est en partie grâce à vous.
14: Gémeaux, ce jour vous expose à votre vie relationnelle et vous allez faire face.
15: Cancer, économisez vos forces, vous aurez du travail certes, mais votre santé prime.
16: Lion, vous allez aimer ce jour, demain aussi. On vous félicite, on vous gratifie.
17: Vierge, si vous avez une baisse de morale, n'oubliez pas tous les efforts remportés.
18: Balance, au fil des heures, vous êtes d'humeur joyeuse, vous serez très convaincant.
19: Scorpion, avant de vous décider à agir financièrement, réfléchissez bien.
20: Sagittaire, aujourd'hui c'est une journée lumineuse, vous allez briller.
21: Capricorne, dans l'ombre, c'est là que tout se passe, vous allez reprendre des forces.
22: Verseau, ah, vous serez heureux, parce que l'on vous aide, on croit en vous et on vous le dit.
23: Poisson, ne vous mettez pas la pression, même si votre quotidien est bien chargé.
24: Et pour nous tous, au détour d'une rue, tout devient possible.
10: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
1: Ici Matin,
10: Isabelle Donignat.
1: Felice de Segumboi, una squadra di prima drink per accompagnarvi i nostri amici d'arredo auzo bostu di televisione. Saludemo a quelli che ci fieggiano a Nanta France 3 Corse via Stella e di sicuro quelli che ci ascoltano a Nanta RCFM da voi un principio a vostra radio per tenere il corpo così a mattina svegliarsi a buon'ora ma in piena forma con i vostri appuntamenti abituali. Scontreremo al microfono di Michael Andreani, Enzo Tesic Balesi, capo d'impresa. Parleremo di L'Animale con i Zideli di Scola Gorsa e Marie-Elisabeth Ferrandini. Infine ci nanderemo in Italia con Paolo Turchi Duriani.
0: Théorème du père momento, ridroi moi Roland Frias, salut.
2: Salut Isabelle, salut à tutti.
0: Et où je trouve nous dire les principes à quoi allège l'idural.
2: 40 ans dopo, aso adduzione e la soju nazionale di leti di l'idural, l'anel, le président d'Adaumer et di Oniva, du Jean-Charles Orsou, Ciboleva et Oloa, ou Guadru Yuri, di gu pe adatal, ou a e realida di deridori, so sta di presenta de eria e parlamentari, e so prime bruboste, ten e meio gontu di uisogni di ebobulazione, e di l'effetti di un cambiamento climatico senza rimettere in causa l'ambizione di protezione di legge e precisione con voi Elen Battini.
3: Di una grande legge in Repubblica di quale nemmeno contesta riesce da di protezione ramenta Jean-Charles Orsucci di numero univazio. Ma la sua ambizione all'inizio tenia un tempo secondo bilastro in noi quello di sviluppo pregiso al presidente e l'anel. Così la soggiù sapodia non ta un'inchiesta ai suoi aderenti, 53% degli eletti interrogati dichiarano di aver già rinunciato a un progetto necessario per via di questa legge. Fra quelli, 33% concernavano gli investimenti e 28% all'odi. L'anel insiste un polemica rimette in causa i fondamentali a legge e trasformarla ad un causa spirito e protezione pregiso al presidente Orsù ma permette alle eletti di rispondere a progetti di interesse generale, abbinando a questione a costruzione e a densificazione con prudenza. E proposte presentate ai parlamentari, elle sono organizzate di annunciare a 6 priorità: la semplificazione e sicurizzazione del diritto e l'idurale, l'adattazione delle regole d'acconciamento e realtà territoriale, a confianza ai territori, l'anticipazione dei rischi idurali, l'allestimento e lo sviluppo, ma di nuovo preserva o va tu i bue campa in stilo che io ordimare, sicurizzando l'usi.
2: E saranno tornati a tu de proposte durante il congresso di l'anel, il 24-25 di settembre a Mont-Saint-Michel.
0: In politica, François Filogni, un fagio più barte di un rassemblement national.
2: O consigliere municipale e comunitario d'opposizione in Ayaccio annuncia la demissione di un scagno nazionale di Uberti, due usori diru di a campagna presidenziale di Marine Le Pen, non ta un fondo di diversi con la linea di URN appronta a creazione di un nuovo movimento politico in Corsica, una partenza dei giorni dell'elezione senatoriale nonta ICH FM e continuiamo stamani i nostri scontri con i candidati su Iovi e Christophe Versini, nuovo delegato territoriale di URN e candidato un Pumonte sarà un nostro invitato di redazione a 8:15.
0: A Ugabito Lussugiale Roland Adrentina d'agenze di U Crédit Agricole Chiose Eri in Corsica.
2: Ritorno a normale oggi ma fermano opposti gli impiegati a un progetto d'abbinamento cu a Gascia Provence Côte d'Azur di Nizza che può riabortare a una fusione in 2028, una sessantina fra elli si sono adunati davanti a sede regionale in Ayaccio, allora Galusedini è un CSE. L'intersindicale SNECA CGT teme una perdita d'autonomia e danni sociali potenziali. Antoine Albertini per la CGT e Mattea Beuchon per la SNECA au micro, vous nous dit Paolo Antone Squarcini.
4: Si è detto certe cose, ma non siamo d'accordo. Siamo qui per dire no a questo progetto che forse disparisce. Per il momento non abbiamo nulla, è semplicemente un progetto, ma non siamo mica conni, sappiamo che c'è da accade. Per il momento siamo d'accordo per dire no.
5: So che ci l'ha detto oggi che siamo mobilizzati, il personale di Agascia regionale è già seguito. Sono tutti qui, sono falati, l'agenzia è sottiosa. E oggi, so che noi vogliamo lì e so che noi vogliamo fare questo movimento, di lì a oggi di che no. Non abbiamo mica oggi di perdere tutto ciò che non muove tutto pendente parecchi anni. L'Agascia regionale era acquistato bene 120 anni. 120 anni che la lavora in Corsica, con una direzione corsa, con un'autonomia di funzionamento e di decisione che sono forte e questo non la lasceremo mica parte.
2: E in un comunicato e due gasce regionali dice nu studia la creazione di un nuovo attore territoriale che rappresenterebbe più di 60 miliardi d'euro di incorsi di risparmio e di credito e più di 1 milione di clienti. Precisano chi è oggi il progetto face sempre l'oggetto di un'analisi preliminare, articolo completo da legge Nanta della ICHFM.
0: Inde l'attualità di nu Roland, sette garca se di geniale lasciate all'abbandono in piena natura da due cacciaori.
2: Fatti con si vagia nudando manco a pensare, scrive nu i presidenti di federazione i gaccia, è diventato normale oggi per certi con una vergogna e con un'esida nu manca bantassine e federazione i gaccia condanna nu stato con forza come o barco naturale regionale l'abbandono d'animali morti in un spazio naturale in gena questione sanitarie con ponuesse schijade in calcadorna o PNRC in de un comunicato.
0: Una stagione di gaccia marcata di nu da una campagna nazionale di sensibilizzazione a maladie a dogeschi.
2: St'infezione virale che tocca principalmente i borchi e i geniali è mortale per i gagni e i migi. Non c'è stato nessun caso registrato quest'anno in Corsica dopo sei morti di gagni segnalate anno in Pumonte, tanto a federazione i gaccia di Cismonte organizzate già il 21 di settembre a 5 ore sera in Luciana una formazione a garne di gaccia a salvagine permettendo di identificare se luce o no anomalie. Formazione aperta a tutti, apertesi da 6 anni per ora, sono scritti già 90 gacciaori. Un'altra informazione a con voi Isabel Udempo.
0: Con piacere Roland, a dopo.
2: A dopo.
0: Ci troviamo a 7:30. Bella giornata oggi in Pumonte, in Belgechi, o gelo cismontin cu sada in Gatiwish, a Madina principia sotto il sole in ogni luogo, ma sanno da facca in nulli, da un nebbio sino a Biadia orientale, passando per Bastia. Pioverà tutto il mezzogiorno e si peserà di nulli beccio, concernerà o Gabigurzu e Bocchi di Bunivadio e poi di Imperadure hanno da Cala, un francherano più 30 gradi oggi, forse da un lato di Portivecchio farà appena più caldo.
6: Ici RCFM.
7: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
0: O regione di Portivecchio è quello di Avalagna, in due o dermometro, o pudera franca idranta.

0: emo da skobrewa un animal e kon a emo mi kain kurtiga.
1: Ici RCFM.
0: Antorne au microfono di Marie-Elisabeth Salude.
2: Salude, salude. Oggi partiamo a scoperta di un animale con Antorne. Volevo parlarci di un animale che non si vede mica in Corsica.
3: Allora, infatti, abbiamo scoperto una marmotta spagnola. Appena spagnola, appena francese. Perché già mezzo ai due. È castagnina, assai bella. Fa già sotana quando tutto l'inverno e dorme tutto l'inverno, si sta in montagna e mangia l'erba, i fiori, voilà. È bravo, eh? A marmotta è bien, era assai una sotana e in più infatti quando c'è un pericolo e c'è un babbo di marmotte qui strida quatre ouvertes aussi. Infatti alerta là, strida per andare in da esodane per mica farsi mangiare quando c'è un'agula, voilà, una volpe.
2: Si scoprono gli animali, ma si può essere amico con un animale, anche con una marmotte?
3: Può darsi, hein? Può noi essere i nostri amici. Mi piacerebbe assai di essere amico con una marmotte per marciare con ella. Andai da sotana. Mica troppo geniali, ma i gani, gli atti, yeah.
0: Antorne al microfono di Marie-Elisabeth. Sta de gunoi da gui a poco polo ciborta in Napoli e Roma. Giusto dopo a John, o gruppo Tavagna. John.

0: So de ciò che non terci è femme un utigeretto ci è presentato da Roland Frias. Buongiorno.
1: Buongiorno Miguel, buongiorno a tutti. L'aiuto per i carburanti prolungati sino a fine dicembre. Mattignone ha fatto l'annuncio e risera in risposta d'altronde ai mosse di Biscaori che hanno bloccato parecchi di petrolieri sti pochi giorni. Per egli l'aiuto passa da 25 a 35 centimi un litro, quello di 15 centimi per l'agricoltore è prolungato anche lui, invece nessun cambiamento tu pei particolari o dispositivo gros rouleur ferma Bertuello sino a fine di un mese. E in Corsica, dopo la riunione di merti in prevettura, in Ajaccio i prezzi di carburanti sono sempre in cuore di Ebrimore, ne parleremo più a lungo su Ioi in della nostra emissione di redazione, approntata e presentata da Elen Battini, cu pareti invitati da sente subito dopo a un nostro nudiziale di mezzogiorno. O cardinale François Bustillo risponde all'interrogazione in anta isole amico Vincent Bolloré, invitato su Ioi in anta France Inter per parlare di avvisi da Diubaba Leone 14 in Francia, o escudaiaccio dice di regrede a garigatura tra Gaucho e Facho, ci dà un libro d'inchiesta, La droite de Dieu, Vincent Bolloré è un miliardaire en mission, che ammenta all'inta di un gruppo Bolloré di vederlo diventa arcivescovo di Parigi. François Bustillo assicuré che l'ombra mamica sta funzione, dice di no d'aver scontrato l'uomo d'affari una sola volta. E poi si gioca stasera in Furiani per il conto di a settima giornata di Lega 3, il Sporting Club di Ostia rige l'Escan. I turchini hanno vinto e sono tre partite vora, ma perso e tre in casa, di Beto ai quinti di Aglasivega, con contano nessuna sconfitta e proprio di Aruscobu vince infine davanti a uso pubblico. Principio di scontro a nore meno un quarto stasera a Campabella Sigura in B, un'anta RCFM con i commenti di Battisto Mosconi. Eccomi che

0: Culture, l'interchef et multidirettori Roland Frias. Buongiorno.
1: Buongiorno Miguel, buongiorno a tutti. A grisa di Garburenti in Corsica, in Corredia, nostra emissione di redazione su Ioi, Sergio Antonio, Ti Antoni Torre, gerenti di stagione Servizio, Paul André Colombani, so oggi l'imbida di Delen Battini, o debutato di Pumonte, che deve rimettere da qui a qualche settimana al governo. E conclusione di un rapporto non tra i prezzi di Garburenti, si ne parlerà tanto. Come di spiegare vigida corse di esoluzione possibile e missione di redazione da sente giusto dopo a un udiziale di mezzogiorno. Il presidente di l'ANEL domanda l'attualizzazione di legge litorale 40 anni dopo la sua adozione, la soggio nazionale di leggi di litorali presidato da un mare di Onivazio Jean-Charles Orsucci, voleva e voleva un quadro giuridico per adattare a realtà di territori tenere il conto di bisogni di popolazione e di effetti di un cambiamento climatico senza rimettere in causa l'ambizione di protezione di legge saranno donna di battute e proposte durante il congresso di l'ANEL a Simana Ghibane a Mont Saint-Michel. E dell'attualità di nuovo, 7 carcasse di geniali lasciate all'abbandono in piena natura da 2 cacciaori, una scoperta vicina ai chiassi dell'alta strada, fatti con si vegia nutando, manca pensare, scrive noi presidenti di federazione di caccia, è diventata oggi normale per certi, una vergogna e ancora si vantano, e federazione di caccia condanna uno stato con forza come il barco naturale regionale, l'abbandono di animali morti in uno spazio naturale in genna di no questioni sanitarie. E poi si yoga stasera in Furiani per il conto di la settima giornata di Lega 3. Il Sporting Club di Ostia riceve l'ASCAN. I Durchini hanno vinto e sono tre partite di Vora, ma perso e tre in casa. Di Betto ai quinti di Aglassiviga, con contano nessuna sconfitta. E proprio di Aruscobu vince infine davanti a uso pubblico. Principio di scontro a nove meno un quarto stasera con Pabella Sigura in bio non terci FM qui commenti di Vastic tu Mosconi Batitus tu Mosconi
0: è difficile a dire
1: giusto qui hein?
0: Perché
1: ma è un ridurre stasera a Batitus tu Mosconi
0: ti bisogna di un asiesto di mania voi no?
1: forse
0: e io ti avevo una cascassa

buongiorno. Sei un cammino Pasquali. Aspetto numerosi, un martedì sera, a 8:30, al centro culturale dell'Albor, per passare insieme una bella stonda musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per le piazze e poi di via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al centro culturale dell'Albor.

0: ero alla Giulietta io a persona, si può mica evitare, sta da sempre. Quest'anno faccio talmente gallo che i pomodori si sono obbligati a una qua di più che di misura, e dunque ho obbligato a essere uno nero. Dunque ho obbligato. Io non ho mica, non so mica perché. L'acqua gli do giusto perché non secchi non mica. Attenzione, il pomidoro annegato, io gli ho sempre detto, il pomidoro annegato è cattivo, e lui sia un gallo riccio con gli
1: olivi. Cioè mica che
0: è meglio, è meglio un'acqua di oltre borsa in più, ma leggeri, giusto per far data sta. Se l'acqua si appoggia, qui è sicuro ci ha messo il culo nero.
1: D'accordo, io.
0: Oui. Dunque, a parte qui, rimane giù portatimo pomidorino per la terza volta, ora è finita.
1: Yeah.
0: Allora, la terza, sapete, che le sono rambelle da punta, due capo, che visto l'ora che l'anno, quanto a me mangiano è, bene è.
1: Ah, dunque, yeah.
0: Dunque, queste sono la mozzarella come ha già fatto, sono rambelle. C'è talmente in salute che il paraporte di fronte è incredibile. Questo sono a tagliarle e ovviamente a seconda raccolta di pomidori o picciughi si può tagliare mica questo, non ingrossano mica.
1: E di una maniera, questa già è detta a Barettiotti, di rinforzarli, di aiutarli a ingrossare.
0: E un pomidoro non è mica grosso, un po' mica matura, manca di succio.
1: Cioè
0: che l'ha chiuso succio in cielo. Dunque sono a tagliare le rambelle qui. È sempre stessa fare, giù la sorveglia tutto, ciò che gli ho detto non sono incoraggiato mica i giovani a far l'urta, vi dico,
1: Beh, se non è adatta, si due giorni, in tutte maniere ci sarà adatta, si può, e poi forse anche di cambiare di maniera i va, questa, si era di nuovo l'evoluzione di un tempo, questa.
0: Quest'anno ci si devasti,
1: Ah, quest'anno, boh, è così, un po' non mi cava altrimenti. E forse che tempo comunque già si è rinfrescata appena, i giorni sono accurtati, c'è appena più di frescura, ma realtà di Uderenu è che in parecchi luoghi è sempre di chi,
0: rimane questa televisione e pomate 9,70 euro. Quando pensi che faccia il 3 euro buone mica la stessa 9,70 io anche.
1: Ah beh, è scherzia, dunque, forse i brizzi gollano, è così,
0: 9,70, vi rendite conto?
1: Ah beh, è un nebbia su brizzo, questo è certo.
0: No, ho marcato questo, ho marcato in qualche luogo, c'erano i donne che usano pagnetti, dunque...
1: Ma in tutte maniere, i brizzi, bon, mica solo bere bumate, di regola, tutto cresce fuori di misura, bon, sino a quando non si sa, ma...
0: Oui, poi quest'anno io anche cresce tutto a tempo.
1: Non c'era
0: una materia, un prodotto solamente, ma qui tutto in un corpo.
1: No, ma quest'anno tutto balla ringrascio, ci avete e guerre. Dopo ci spiegano che tutto che faccio con l'aubrizio e l'essenza. Allora, in altri paesi, vicini, c'è radio e l'essenza, non è mica si brizzi gusti. Andate a capire. Dopo, a mangiuscola, resta in noi i brizzi, allora ne parliamo. Dopo questa estate, questi di noi hanno abbiato 10 o 20 per cento, aumentato, niente un po' era più seguita,
0: non so mica come... E più altre cose non cresce mica,
1: E 10 euro un chilo di bumade,
0: 2,70 la giusta rimane.
1: Non importa che. Bon, beh, Oise, allora...
0: venite in Bezzane, a 3 euro e vi faccio io, E poi ci sono abbondante, venite.
1: Allora, esisteranno anche un altro, perché sono obbligato a dire di noi che forse d'altri band, per una questione d'equilibrio, sono obbligato a dire che in altri paesi, in altri luoghi, band noi è bumata, unicamente per una questione d'equilibrio. Sono obbligato a dirla, è vero.
0: Sì, soprattutto gioco il baguetto, non so.
1: È vero,
0: c'è un nero, il resto Allora, a domani.
1: Allez, bella giornata a voi, ringraziamo a Beggi, Continuiamo, due ore e un quarto, c'è Juan Paolo che vuole via a parola, allora lì è un gran piacere. Si è in Bastia, non mi sbaglio. Buongiorno. Paolo, buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, di poi un tempo, vorrei parlare tu a Farrucci che concerne le canzoni.
1: Allora, buongiorno, e contento di sentire voi un po', eh?
0: Anche io, faccio parecchi mesi.
1: Ci avete mancato assai, eh?
0: Per ringrazio.
1: Allora, visto assai.
0: Prima a fare, ha già parlato di affare che si chiama Corso Mesi Mesi.
1: Ah, Corso Mesi Mesi, là, yeah.
0: Allora, a me c'è qualcosa che mi piace, manca appena.
1: Yeah.
0: E mi umanto perché che a chi gioia di organizzare il tamato scompianto.
1: Allora, Agostino, ognuno aveva uso barè, eh? Ci ne chi...
0: Un è che un mio,
1: eh? Sì, no, per questo è un rispetto, eh? Un rispetto, come un barè di l'altro, no? Ma certi io c'erano che una vidrina per un canto corso e d'altri no, penseranno come boia.
0: Io dico che c'è un'offesa per un canto corso, c'è un'offesa.
1: Ah, è una barola assai forte, di no?
0: Così. Ma a me tengo.
1: Yeah, beh, io ho struirito.
0: Io mi pare.
1: Di sicuro, sì. Non si è mica... Donc on est des mecs à vidia de la Strasser à télévision l'hospital.
0: No, non, manca pensarla.
1: D'accord. Oui. Questa era il primo affare, e il secondo?
0: Allora, il secondo che tempi fa ha detto che un corso e un rap ne hanno non da fare insieme.
1: Ah.
0: Allora, oggi dico le stesse affare, ma per un rock. Per me corso e rock ne hanno non da fare insieme.
1: Ah, allora, questo è di un avviso, e noi forse mica spertuto da tutti.
0: Sì, ma torna di un mio.
1: Asso, no. Voilà. Ma sono obbligato a dire che forse d'altri può avere altri bar unicamente a suo livello gustico, mi permetto di dire.
0: A me penso.
1: Boh, allora, personalmente, giusto per il piacere di scambiare con voi, ad un teso parecchio bro in rock e puro in rap in nu, boh, mi sono parso interessante, se bro e gusti, allora...
0: In musica tutti la
1: visi sono... c'è una forma di soggettività di nu, piace o non piace, infatti,
0: A me mi piace un rock, ma da quelli che l'hanno fatto.
1: D'accordo.
0: Gli inglesi, gli americani, gli australiani, gli italiani. Gli italiani hanno artisti che possono cantare un rock, noi no. Non abbiamo mica Lucio Dalla, non abbiamo mica Zucchero, non abbiamo mica tutti questi che cantano.
1: Oh, non penso mica come voi questi... E io trovo che giusto appunto a lingua corsa, al contrario, dico che come a canzoni italiane che le siano di rock o altre specialità, trovo che di una lingua giusto appunto che si impresta bene anche al rock.
0: Per un rock, ripeto, so che ho detto, italiana, non artisti. Non avevamo mica noi.
1: Oh, noi avevamo belli gruppi che l'hanno provato, che hanno riuscito a fare un prodotto di qualità. Non voglio mica mentuali tutti, ma ce n'è.
0: Aggiunteso qualche canzone a gusto, mi piace manca appena.
1: No, d'accordo. Bon, siete mica partigiano i guai, ho capito.
0: Oh, non da nonda, no?
1: Bon.
0: Bon, questa... Non avevamo mica noi come italiani, non abbiamo mai avuto una persona come Adriano Celentano.
1: Adriano Celentano, di qualche sia che mi piace assai.
0: Mi piace anche a me, ma per ora non avremo ancora trovato, e non troveremo mai.
1: Bon, beh... Di vostro barè.
0: Io mio.
1: Al contrario, io penso che a lingua gorsa sabre a tutte le discipline, a tutte le varietà.
0: Non è mica la lingua che conta, sono quelli che contano.
1: Ma la lingua conta di noi, posto che amentuato giura di noi avere un scritto per metterlo in musica. E penso che l'artista che ne aveva, allora mica forse l'artista i più conosciuti, ma ne vede che sono nati a tempo al rock. Il rock è in uno stato una musica che l'hanno conosciuto da sempre in radio, dunque al contrario non abbiamo mica opposizione, e dopo allora è vero che un artista piace o non piace, ma drogi in due noi quelli che l'hanno provato a gruppo rock hanno riuscito abbastanza e anche dei orti più che ben, ma è un paretto personale.
2: ma non importanza.
1: No, no, ma io
2: ognuno ha la sua maniera di vedere le cose.
1: Ebbene, esatto, io. Allora, vuoi aggiungere un'altra cosa?
2: No, per oggi no.
1: D'accordo.
2: Per oggi no, era un amico che mi chiamava, ma la prossima volta che c'è Juan Giuseppe.
1: Li verrà piegé, di sicuro. Juan Paolo, a ringraziare una bella giornata.
2: A voi, a Beggi.
1: A Beggi. Ecco, allez, e qua che è interessante, ognuno da usare, sempre con rispetto, allora passiamo bene a Biaglia, piuttosto ad Avagna, con Pasquale Ottavi, se non mi sbaglio mica. Pasquale, buongiorno.
3: Salute, mi sentite?
1: Yeah, beh, mi sento, allora,
3: Pasquale con l'amica di Tavagna, come stai?
1: Ah, so, ma esiliato in Tavagna, ma DJ pu... come si dice? So Ginko, come si può dire quella di Asuccia?
3: Succese,
1: scusate.
3: Succese,
1: d'accordo.
3: Tempo succese.
1: D'accordo. Ecco. Allora.
3: Allora, saluto a tutti prima e, una pensata particolare per Giovanni Giuseppe Franchi, Venetesa, un uomo di qualità, che conosce la lingua e che ha parlato in maniera. Infine, lasciamo cuore perché ci sarà da fare un discorso onore.
1: D'accordo.
3: Allora, ci tocca musica, diciamo che in giorno va da Sosenzu. È un buono di poter ricordare l'espressione. Dunque, tutti i pare si buono utente, tutti i pare un po' non mica con cuore, diciamo, perdi lo stesso luogo a tempo. Ecco, questa è una. Allora io vorrei parlare di un affare che mi è accaduto a me a Rimane. Un'amica, un fatto che ha già presentato, un'amica, come già raggio, un'amica può parlare di un fatto stesso, ma può provare di una piccola riflessione non da ciò che lui impara di i nostri comportamenti linguistici in società. Dunque rimane doveva fare un controllo medicale, non specialista, dunque mi ne posso sicuramente la città di Bastia e mi ritrovo dunque adesso specialista da una segretaria che mi riceve come mi tampate così qua. E ella dice a me, no, va bene, Monsieur Ottavi, dunque dice allo scorso, che ne è posata, andare a posare qua e mi chiamare il dottore. Ecco. E dunque mi ne va a conciare la testa e faccio come le altre cose, aspetto. E ogni tanto sostiene quello specialista che è un pinzuto che trova guida da belli parecchi anni. Che a me misura che mi cura come dottore, voglio dire, un dottore che fa il suo lavoro a cristianismo. Ecco, dunque, chiamava dunque i pazienti uno presso l'altro, e allora Giovanni Mascato, te, pensato, chiama tutti i pazienti, cosa ho casato in corso, ma pronunciando un nome
1: come lo giuro.
3: Di maniera schietta, di maniera linda e forte, all'uso nostro. Mm-hmm. Ecco, ha detto te, mi pare un segno positivo. Più bella a fare uno di un paziente che io ne ho passato. E come un scagno di segretaria basta, allora si è presentato, salute sontale, l'evidenza di un corso, è già anche un corso che c'è un uomo tipo di pubblico, posto che è un rappresentante di un partito politico, con dicionario mica usa nome.
1: No, no, io.
3: Neppure quello di Urutoria, la tonda.
1: No.
3: Dunque dice sontale e da uso casata a pinzutina, come dicono un po' Monte sul tavolo, ecco, Orbella. E allora, dunque mi sono fatto questa riflessione, ho detto te, ecco, un corso che ha l'evidenza deve essere proprio da corso, ma quando è lui oggi di fronte a una corsa, qui a segretaria, pronuncia un nome all'uso pinzuto, mentre che il dottore pinzuto pronuncia e non sta casata all'uso corso. Ecco.
1: C'è da perdere la logica, Gusti.
3: Io penso che la c'è una logica.
1: D'accordo.
3: c'è mica la presa logica. Poi chi allora, boh, è un'interpretazione che faccio io, intesa. Ma infine, come i fenomeni linguistici bisogna sempre interessati, la parucci di nulla delle volte dice non sai, non ta a nostra maniera di concepire le cose, senza aspetto che non ci abbiamo. Allora, ecco, dunque, se volete, sul fatto di pronunciare la pittura, sarebbe come un fatto di moralità, ecco, voglio dire, l'uso delle nostre casate come noi abbiamo noi, di roba vecchia, dunque, dall'ampan di Bruni, mettiamoci all'ordine, diciamo, mettiamoci a pagina di un mondo come lo ha avuto.
1: Ma allora, secondo voi, di un comportamento di radio cosciente, incosciente, traduce qualcosa, posto che si degui a cercare di analizzare o di osservare a Zugeda?
3: I due comportamenti di radio, i tre comportamenti, quello della segretaria. La segretaria, quella, faccia come l'ha sempre fatto, un comportamento che ci ha mandato
1: naturale.
3: Sì. Pensa, campa così, parla così, continua a vedere come che nulla così. Tu non impedisci mica di parlare francese con i pazienti, ma fine, sono cantate e lì c'è l'uso nostrale. Ecco, dopo ci ho fatto il dottore, chi ci è con un segno discreto di integrazione. Ma l'uomo campa qui, ha capito che c'è una certa maniera di pronunciare le nostre casate, fatta da noi. E tra se dice beh, già cercato di fare come giuni. C'è una maniera di cominciare a diffondersi, divoltersi in non sociale nostrale, dimostrato in una certa maniera a volontà di farne parte.
1: Una prova di rispetto di noi.
3: Una prova di rispetto, senza cominciare, ma
1: è sicuro, ma ci capiamo.
3: Con un fatto così descritto, ecco, e poi dopo c'è la maniera di, come dice l'altro, di quello che da un certo modo si vuole far valere, vuole mostrare una certa attitudine, la cosa è mica, essendo una cuscette, perché c'è da domandarsi se lo fate cosciente o mica.
1: Ah, è questa che mi domandava di noi, oui.
3: Perché sapete, volete ogni in certi magazzini, in certa amministrazione, chi c'è la persona che vi riceve, che ti è piaciuta, è scopo puoi ripetere il vostro nome, così qua, perché accade in questo.
1: Ah, beh, accade a tutti.
3: E allora, senza bere, viene dopo, potete via l'abitudine di dire una mano pinciuta, perché senza rendervi conto, vi volete riappressare tutto, questo a sapere non ma da capire, allora.
1: E qui che è interessante, va.
3: Andiamo più fuori a. E fermo come si vuole noi.
1: Penso che voilà, questi di interessante, perché forse c'è una forma, non so se è cosciente o incosciente, di più in più è così, allora piuttosto che di perdere tempo, forse di modo inconsciente la diavolo non c'è la binsura, così passerà di stessa. Enfin, non so, ma di contunque questi marca qualcosa, dice qualcosa di noi di Azugeda e dell'importanza di lingue, bella sicura.
3: Ben attesa, se volete, se voi aggiungete manco più, c'è un corso che è stato arrivato qui, che conosce tutti i russi, che conosce i comportamenti, boh, ne ho già fatto queste scelte.
1: Facebbe
3: boh, volete dire che finalmente una parte di tutto ciò che abbiamo conosciuto, campato, una parte di ciò che faccia i nostri valori. Diceremo può essere tenuto come lo si dice in noi quanto appetta su giù.
1: Ah, ecco.
3: Dunque quando lo si dice che si è considerato poco si dice non so tenuto quanto appetta su giù.
1: Ah beh, questo ecco. Non conosce mica io.
3: Coraggio ora raggio
1: e in due poesie
3: vedete quando voi direte appetta su giù non mi muovi sempre. Ecco, ma potrei essere sta fare in cantina,
1: Ma questa sì. No, ma interessante. No, ma voglio vi ringrazio per questa testimonianza perché forse che ci ha dato di noi permette a quelle gazzante no, a me forse è vero che domani sa giovane mi ha chiesto andare a sicurezza sociale, bon, per mintua solo Gugusti, ma un'amministrazione ha detto di noi un giorno una passata, bon, a Baglio Conta stamane ai Geradio mica qui, ma è Beraghi. Devote, diventa quasi un atto militante di pronunciare normalmente uso a sua casata, ecco, incredibile.
3: Sono fatti che diventano sanzionati. Allora,
1: fine.
3: Se volete, a un certo dato, forse che giusto appunto pronuncia casate voce a due supposti, ciò che abbiamo sempre fatto, forse diventa un atto, un ispizio di atto resistente, con aria mica lei.
1: Ah no!
3: Ma fine, di modo visibile, siamo nelle pronunciate, quell'uomo c'è un atto d'abbandono, molto più che l'uomo pubblico.
1: Yeah, yeah.
3: E chi dunque, in corso che ci conosciamo tutti, un uomo pubblico ha una parola pubblica e la parola pubblica
1: a uso beso
3: un valore particolare
1: a uso beso
3: può avere uso beso, ecco. Dunque, allora dopo come ho fatto un scritto in anteriore sociale e dico la lingua può smodicciare che smodicciare è un muro che se ne vale.
1: Chi se ne vale, yeah.
3: Dunque dico un muro, si ne può fare con l'ampio fondo come lui si dice per lui c'è un taramuto, questo è un rimanimento
1: stato, ma se può cacciare pedra, una pedra qui, una gozza qui, una gugnola gusti, a mento a tutti sono le cose che possono fare una riba,
3: esattamente. Allora la riba se può cacciare pitruccelle che gli chiamano e gugnole o le gocce e che giovano da stringere pietre rosse, da mettere una certa pressione che le tengono insieme per piano piano questo muro pezzo a pezzo si va a fare. Allora, e qui da fare che con simili comportamenti un muro andiamo a smurricciare da per noi e su muro è quello della nostra lingua. Ecco, allora non ci domanda mica a persona in questione di parlare corso. Voglio dire tanto al segretario, non mica questo,
1: no.
3: Abbiamo fatto dei servizi e in linguistica si parla di fedeltà, di lealtà, la loyalty, di lealtà linguistica. Qui la lealtà linguistica diciamo è l'arca ai cani, come si dice. Ecco, non parla all'arca ai cani, ecco. Allora, di quanto con un dato in nuova lingua non si sfagge mica solo per via che c'è un stato che impone a sui, eccetera, eccetera, da tre punti sospensivi, ma di nuovo si discioglie con la somma di tutti i nostri rinunciamenti quotidiani. Ecco.
1: Ebbè, sentite. Allora, ha già venuto con un'espressione che di a tempo una viura si può dire che questa persona Agustì ha parlato come una riba valada, non so se può conoscere l'espressione, perché si dice male, che parla male ha di un teso un giorno, questo parla come una riba valada. E beh, era appena o caso di questa persona, e diremmo così in conclusione o è appena duro come constato?
3: Se volete, ci può stare anche l'espressione, ho parlato come una sposta, allora ha sposta pure tempo con le peserie. Dopo le pietre potete rompere a fare le rotte. E tirava il tocco,
1: Pasquale, mi va a passare la parola. Vi ringrazio di essere intervenuto e poi forse che avremo reazioni di noi a questa testimonianza su Bussui. Bella giornata a voi, ringraziabile.
3: A beggi.
1: E poi di ridroit di noi, dunque, sa pensata o sa rimarca, o so. Oui, sa pensata piuttosto, non ta a pagina Facebook di Pasquale Ottavi. E non demo in biguia, ma basta appena di. Ma ridroit i nostri amici, i nostri zunaori, i nostri guidaristi, Stefano e Gian Francesco. Gosaludo, buongiorno.
4: Sono Michelli.
1: Allora, quello è Jean-François, come andiamo?
4: No, è una scimmia, non so bene.
1: Avevamo la scimmia in pacciugola, che è stata detta ieri. Perché le hanno seguito le missioni ieri, ecco, semplicemente. Allora, come andiamo da voi? Mi piace piacere di sentirvi,
4: A noi ci piace piacere, ma certe volte nella vita ci sono i terremotoli.
1: Beh, questa, no, ma mi penso. Allora,
4: c'ho l'aspettato di ritrovare a Darraguibi per due simboli.
1: E Stefano come va? In forma?
4: Stefano stuzzicheglia uso strumento qui.
1: Ah, e si prepara.
4: Prepara. Altero, Agim.
1: E oste babraccio, vi saluto con tunque.
4: Ma
1: gli avamina. Ah, non ti ho detto, mi va di camminare. No.
4: Alle... Dopo se le colpa vostra, o gabbo.
1: No, ma così se vuoi su salutare a Stefano e noi per
4: un piacere. E pare vero un semaforo.
1: A co- perché chi ha... c'è nulla. Allez, Gianfrancesca, ringraziabile. Allez, così saluto a Stefano e poi sentiremo su una di guida.
4: Giancarlo, vedete come lo esageri?
1: No? Ah, beh, ugunishima, wa, ugunishima appena. Allora, come andiamo?
4: Va bene.
1: Bon, a salute di nuovo, va bene?
4: Ci manteniamo,
1: Allora,
4: oggi ben magistrato per far più un foglio, per far meglio, magistrato un pezzo, un po', e mi va l'accompagnamento.
1: Ah, d'accordo, suonate a tempo un registramento, se vi capite.
4: Se le un dischetto passate di per voi.
1: Yeah, questo è ragione. Allora, beh, mi drigai sente di scoprire tutto questo, sono sicuro che quelli che ci stanno a sente in noi.
4: E ma non l'ha appena ni uno questo pezzo.
1: Allora, facciamoci il niolo e vi lascio, voilà, partite con della viva, con dei bosi dei pronti.
4: Ce lo faccio...
1: Allora,
4: un parleur, d'accordo. Un cacciato.
1: E beh, mettetevi in posizione, fate come luci ole, e con dei bosi dei pronti potete attaccare. Dunque, Stefano e Gianfrancesco.
4: Non vedete che qui, questo qui.
1: Allora, mi sbagliate mica di bouton, eh? Allora, le mari droit, bah, spero.
4: Ingegni sono belle brave e buoni, ma...
1: Quando li viaggiano, eh?
4: Quando non hanno mica radio, non hanno mica radio.
1: Allora, chi si va?
4: Allora, adesso chi ce l'ha libertà io? Poi mi richiamavo perché imbrogli sono belle brave e buoni, ma sono sempre imbrogli.
1: Un bene vado, se non dai male, ci ridiamate con deposito e pronto, un bene vado. Noi intanto abbiamo un'altra persona, Igor, ci cercano i va per un meglio, dunque i ritroveremo da qui a poco. Allora, andiamo in orizza, a ridro a Gnazio per continuare di dire a vostra. Gnazio, salute.
5: Salute Bianca, io sono mica giocato a chitarra, dico subito.
1: Bon, face nulla, ognuno ha la sua specialità,
5: È sicura.
1: Diteci, allora.
5: Eri voglio un teso parlare di gente che si ritegano. Né noi, quando si ritegano, dicono l'ha tuppato la bocca.
1: Yeah.
5: E dopo c'è un'altra parola, ma questa è appena più... L'ha già cantato i Selmani.
1: L'ha
5: già cantato i Selmani come Petit, ha capito.
1: Allora, questa è bella e magnifica perché l'avevi intesa i Giabaretti Orti, ma mi ne era scordata lei, l'ha già cantato i Psalmi.
5: E dopo, tanti dicono l'ha già cantato e Soia, l'ha già cantato.
1: L'ha già detto e Soia, gli stessa.
5: Ma noi piuttosto dicono l'ha già cantato e Soia.
1: E Soia, d'accordo.
5: Ecco, allora era per tipi questa.
1: Ma interessante perché quella di i Psalmi, ci faccio mica di là, ma è vero che sì, e poi dice in noi assai, si capisce anche meglio il senso di e il significato di espressione dei gusti.
5: Era per tipi questa, che questi
1: i nostri
5: anziani.
1: Ai genu così.
5: I nostri anziani dicevano, dai, sono andato e gli ho contato i Selmani.
1: Ecco,
5: voilà, pure questo, come fa parlare appena all'altro, era giusto per salutare per di questa sta piccola strofa.
1: Bon, si del nuovo camion, questi?
5: Qua ce n'è un giro.
1: Allora, c'è di nuovo Jean-Jacques con voi?
5: Allora.
1: Mi salutate, eh?
5: Ah, arrivo, poi gente.
1: Un abbraccio vostro tra mindui, eh?
5: Allora, vi faccio forte e continuate questa missione che ci rallegra.
1: Bon, e beh, contento e poi ringraziare di partecipare. A beggio. È sempre difficile di voi, quel che sia, lì è sempre di tu. Bon, è così. Allora, aspettando i nostri amici chitarristi, Stefano e Gianfrancesco, tamo a nascere i sbiglietti. Bon, le mari droit, intanto c'è Jean Mencogne, questi, ma sente compiere. piège, passe à la huide et pour baspeter mouino un piège à baroule 04 95 38 28 28 bigu à subito.

0: fiore.
1: Jean Mancone, allez, on a donc un échou obligado au bensier, notre ami Stefano et Gianfrancesco. Alors, ma bia, prima Lorenzo, et poi, vous intéressez à Angelo, et nous, in Ponta Aleccia. Lorenzo, bon giorno.
2: Salute, salute a tutti.
1: Salute, comandemo.
2: Et aspettiamo salanzo si Ugarini, ma veramente sono anche abbastanza scalato.
1: E ma è una scala piano piano.
2: Piano piano ci fermo. Allora, saluto a tutti, ben inteso, a Lorenzinchi, quelli che hanno chiamato, quelli che hanno chiamato. Allora, se tu vuoi, eri, hai un conto a storia, io cacciavo. Ma un pensiero è che pensavo di farmi stridare, che hai parlato di una persona di 94 anni, che è un amico, eri sera lo chiamo per sapere come l'andava. Allora, l'hai detto, sapete, dico io. Sapete, oggi chi racconto la vostra storia, vera. Allora le racconto la storia come l'uomo a contarello. Ha detto l'hanno dove io lui signore, ah, è teoria che le hanno dove per la valagna. E no, io sono piantato in niolo. Ha detto, ma perché chi mi dite qui? Ah, dice lui, dico qui perché ti sei scudato di qualcosa. Ah. Chi mi ha scudato di mettere i specchietti? Ah, mi è scappato una risa. Allora io gli credo che mai sta parlando di qua. Ah, sai ciò che non mi dice? Mi dice, ah, sai perché? Perché la settimana scorsa aveva i specchietti, mi hanno chiamato che tu l'hanno dato in Bonifacio.
1: Eh beh, spiritoso questa persona.
2: Oh, chi campa. Ha detto che lo chiami, non vuole mica chiamare.
1: Ma, tutti i casi, ci sta assente questa, sai?
2: Allora, ieri un gorcio era andato a caccia, giustamente, e dopo ha detto era stanco, mi sono allupicato appena.
1: Allora, se lui gira qualche sia che gli devo fare ribia le missioni più tardi. In giro
2: l'ha spiegato appena in giraello, la sua compagna forse appena non c'è bisogno che lo fosse.
1: Un saluto a Madonna.
2: Se stati una dice 20 secondi
1: bye.
2: Allora l'altro giorno questo è un cugnato gli verrà piacere perché è una storia vera che l'ha intesa parecchie volte, poi l'ha intesa anche tutte le volte con te, in famiglia tra di cugine fra delle sorelle che sia nipoti ci campiamo i rise, è una storia di Caccaro.
1: Ah.
2: Sai che Caccaro a sua vita erano le mule, le legne, i bicchetti, i camionacci, camionacci belli pochi, ma sono giunta alla fine.
1: Yeah.
2: E Caccaro giunge quello camionaccio a un paese, forse uno dei primi che è giunto a un paese, quelli dell'entaule senza vena, giusto da un lato. Ed era una ricchezza.
1: Ah, yeah.
2: Allora, era una ricchezza, non c'era che mule, selle, sumerie e cavalli, era una ricchezza. Allora, la mattina, partiva una trecina a quelle legne, e un indumone, faranno queste piaghe con la camionata di legne, come li buiano, a quando un primo, a quando un terzo, come li buiano farà.
1: Mm-hmm.
2: E una mano faranno le legne per furirli. Un dopo mese giorno faranno le legne per furirli, questo è un mio cugino che mi conta spesso e ci campiamo sempre le chiese. Cioè faremo per furirli, dopo mese giorno, e la persona appena arriva lui dice, udo camionacci, appena anziano, E ha detto, perché che dici che è uno scangaro, face rimora di per tutto, è tutto fragico, ridile in legno. E ha detto, stamane venimo già da Bonifacio. ha detto, ella io arresta che qui non venne a Bonifacio stamane. Ah, ha detto, mi sta a sentire.
1: Ma Bonifacio non è noi.
2: Ha detto, sta a sentire, domanda a un nipote che ha scaccato la camionata a Bonifacio, non venimo mica a Bonifacio. Allora ho mandato un mio cugino, che è più vecchio che me, un mio cugino dice, stamane eravamo a Bonifacio. Vabbè, ha detto, allora il camion vale un suo valore. Vabbè.
1: Allora ce la spiega, perché mica tutto il mondo conosce un luogo, e Berghi l'Ampugnani è comune
2: di
1: San Damiano, c'è dunque un paesolo che si chiama Bonifacio, giusto appunto,
2: si chiama Bonifacio, voilà, una persona da Biaggia, mica capito, no. Stamane sono giunti in Bonifacio
1: e per questa che tutto usare questa storia, prima ce la sape che di un nome di un luogo non è noi, e d'Agusti e Berghi si buiava là fendo greghi, si buiava bene dando un'altra gita, e questa
2: allora la storia, noi ci campiamo in rise perché conta i nostri, e all'epoca che noi siamo, tanto ci contentiamo un poco e o moa bu con moga ca cu già sempre la prima puntana co due mo bien temo vedem c'è l'acqua. Dunque tutta ste biga finita, ma era una biga rigula e due distrazionavano, ma c'era sempre quella maniera di contare quella storia con quelli strati che diceva.
1: Ebbene, sappiamo con tu che conta, sappiamo trasformare una bassata appena dura, perché bon, i travagli erano duri, ma tutto che era messo in una certa messa in scena, che una maniera di praticare appena, voilà, una cosa rigola, nel senso dell'umore.
2: È come quello che un cacao un giorno mi contava quando lui diceva, giungo da un paese senza i nomi, e a Vittura mica a me, diceva, sono un amico a Vittura, dice dice un figlio, sorti a Vittura, quello non moriva mica sotto, sorti, mettiti a ridu e guarda un scappamento. Allora dice un figlio, perché cagli a verda, guarda, ti accelera a fondo, quando tu vedi sotto è un uscio che è sboggata. ma sono storie vere, di noi di appena forse allontanato la città, e a niente forse ben sano che un cucciolo aia sorte un motore che l'affare sai arrangiare. Ma queste sono storie che noi quando siamo tutti in famiglia, quando siamo col turua o col travagliemo e contiamo quelle storie, quando le persone a sera e portavano in casa una bruetta o che li cantavano con sunamo, con capulamo, e contiamo quelle storie.
1: Ah, è tutta una maniera di campare di noi.
2: De noi si passa sempre appena l'uso antico, forse sono paesi appena più ritirati, dove abbiamo mantenuto in una nostra, un nostro uso antico, forse.
1: Forse. In tutti i casi la vede sempre, questo è il più importante.
2: Cerchiamo di valumentare i nostri viole, di mantenere quelle storie che i nostri wabboni, i nostri caccari ci hanno conto e ci contavano e poi ne so, ma me ne sono appena scordato, ma dopo quando ne parliamo mi rivene, non ne conterà di un'e boga, non ta fichitino, non ta quello che rubava i garage, non ci ne è, poi ci ne è, poi ci ne è, poi ci ne
1: è. Beh, sentiremo l'occasione con piacere.
2: Allora, beci a tutti.
1: Allora, Laurent, una bella giornata, beci. Continuiamo di idea vostra con Angelo, salute.
0: E anche saluto a tutti.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, per far crescere ciò che è stato detto ieri, per Ugelante, sentiamo parlare di stelle, i nomi.
1: Ah, ieri, ieri.
0: Bon, e allora, nell'emissione, un giorno, non ricordo più quando, si è parlato di la famosa meteorite da Schese, ma ricordate?
1: Ah no, ditemi.
0: Bon, chi dire Gauda un 21 novembre 1805 in paese. Paese Asco.
1: Ah bon.
0: Pesava, era tanto una cinquantina di rami.
1: I sguasci possono essere con tu che sei importante.
0: Ma hanno parlato e sapete della si trova, va? Si trova nel museo in Austria, quella.
1: Ah, d'accordo.
0: È stata data. Bon. Allora, da noi meteorite si dice palla di gelo o palla di fuoco o vulcano.
1: Aspettate, palla di gelo,
0: eh?
1: Interessante.
0: Può non essere in pedra o tutta a metallo. Ci sono più che giughe come questa qui, ma ci sono maior,
1: Più sono maior, più i rischi sono maior in noi.
0: Quando le sono maior, fiscano con la rete, dopo c'è la Luna, compagna della nostra pianeta. Allora, ogni mese e tutte le settimane cambia d'aspetto e comincia con la gorna dritta, le dernier de quartier.
1: Mm-hmm.
0: Dopo diventa luna nuova, nouvelle lune, e dopo un'altra, tutte le settimane cambia.
1: Mm-hmm.
0: Dopo diventa un spritio di luna, di premier de quartier, e poi si compie un mese con la luna piena o luna vecchia. Bon, sicuro ci sono della luna, ci sono differenti fasi, in estensione conoscevano il conto di Salomone a Batta, per chi veniva in aiuto all'ortolano per pone esobiente o daia a solegna. Bon. Dopo si sa che i nostri pastori, senza essere tanto sabienti, sabbiano leggi e conosce certe stelle di costellazione di uno sto.
1: Ah, beh, io.
0: Ecco, voilà. Allora, i pastori conoscevano a Gioccia di.
1: Questa ne abbiamo parlato ieri.
0: E questo Gianninelle.
1: Chi sono i Bleiades, questi in francese?
0: Stella che si trovava nella costellazione di Bleiades. Dopo i pastori sapevano che quando la stella Sirius, stella canina giagarina, entrava nella costellazione di Orione, della famosa periodo di da 21 luglio 24 agosto. Ah. E tanto c'erano i soleoni, ma fa chi stanno ne abbiamo avuto i soleoni mi pare 4-5 volte.
1: Non sono mai venuti.
0: Può essere che se compia sti pochi giorni qui, siamo appena meglio.
1: Yeah, un bambino, appena uccelli, yeah. Sì.
0: Boh, dopo si sa che verso 10 agosto i pastori sapevano che c'era questa famosa notte di fulminanti con nuit des étoiles, étoiles filantes. Qui, a fine questo mese qui, verso 30 novembre, i pastori sapevano che le costellazioni d'Orione s'affaccava per annunciare l'inverno. E fino a marzo che bene si veria questa costellazione d'Orione.
1: Ah, d'accordo.
0: Questo stelle va allineato, yeah. C'era di un corso, e i Vergoli, o altro, e o Rastello. Bon. Dopo si sa che il Sole nella nostra galassia è l'unica stella. E il pianeta Zurille della nostra terra, i pastori conoscevano Mercurio, detta stella alba, conoscevano Marzo, la stella rossa, conoscevano Venus, la famosa stella di un pastore, di Inu, la stella Madudina o la stella Diana. E poi sapevano che l'étoile polare si chiamava stella tramontana.
1: Ah,
0: e poi sapevano che Antares.
1: Allora, aspettate, andate bene che quelli che cercano a scrivere, che era pieno di un po' di scrivere. Donc l'étoile polare di
0: A Tramontana.
1: A Stella Tramontana, d'accordo.
0: Yeah. Dopo sapevano che...
1: Le Nord, oui.
0: Tramontana, sapevano che... non ma Antares, quella che si chiamava a Stella Lantigina. E poi conoscevano a Sirius, a Stella Lulla. Che è quella di Casopie, ma in corso si dice attraversa.
1: Ah bon, attraversa?
0: Sì, così. Sì, il mercato dei libri. Conosciano il Garozzo e il Garozzino, e tante altre costellazioni.
1: Il Garozzo, se mi sbaglio, è la Grand'Ours, è questa?
0: La Grand'Ours, sì.
1: Il Garozzino è la Petite Ours, sì.
0: Dico così. Dopo, si sa che c'è quasi tutto perso, perché quando è orale on me perde assai. E allora, dall'astronomia all'astrologia, sono due scienze surrelle, e quelli che vogliono conoscere usano bene, come l'oroscopo francese, ci sono i segni di queste differenti figure, come Drô in lingua corsa. Allora, l'Ardiedo è le Bélier. Parlo di l'oroscopo.
1: Allora, aspettate, gli ha scritto tutto, perché mi interessa. L'Ardiedo, donc, le Bélier.
0: Le Bélier.
1: Yeah.
0: O manzo, c'è le Taureau in francese.
1: Yeah.
0: A biccia di Ugemo.
1: Allora aspettate a biccia. Aspettate Ugemo.
0: O ganca
1: o
0: leo di un leone.
1: Ah, un leo di un leone, d'accordo.
0: A vergine, yeah. A libra. Dopo a libra di la balance. Yeah. O scorpione, lo scorpione,
1: yeah.
0: O sagittario si può dire Azaeta o Sagittario.
1: Azaeta, mi piace assai Azaeta, Sagittario, sono Azaeta.
0: O capricorno, le capricorno, o cabronale, l'acquario, le verso, e i pesci, sono i pesci.
1: Aspettate, l'acquario, le verso, d'accordo. Questo è un nome. Non, mais intéressant. Tu l'auras forcément caribien à peine à l'émission, et bien, parce que tout le monde. Comment c'est bon, oui, ils aiment des signes du zodiaque, comment ils aident?
0: Si, je. Peut-être, déjà. Ils aiment. Quelli che cercano qui, che fanno, si chiamano l'astrologhi,
1: l'astrologia di so quelli che facevano le carte,
0: secondo sono astrologhi.
1: Astrologhi. E i segni, dunque, Manzo, a Biccia, a Uleo, a Libra, a Zaeta, a Gabronale, l'Aquario, l'Arietto, a Vergine, a Gancaro e i Besci.
0: E beh, di Isabella in corso.
1: Questo che mi interessa assai, è già scritto tutto che sa di un bisogno umano e soggetto così
0: ho fatto risente allora so.
1: Ah si dei a Biccia dunque allora vi lascio riparte con il vostro Biccio
0: bon. Allora ringraziamo
1: che di un libro piano allora l'attualità d'altronde da Rido ritroveremo a Stefano e a Gian Francesco biveremo Biazza Bessante e vostre Guidara. Merci d'être avec nous. Il est 15h. Tout de suite, nous allons nous intéresser à l'essentiel de l'actualité et nous le faisons avec Alexandre Sanguinetti. Bonjour Alexandre.
3: Bonjour Jean-Charles, bonjour à toutes et à tous. Un départ de feu aujourd'hui à Calvi, route de l'aéroport à la mi-journée. Feu de gros maquis, virulent en raison du vent notamment. 15 hectares ont à ce stade été parcourus par les flammes. Plusieurs habitations et bâtiments sont potentiellement menacés selon le service incendie et secours de Haute-Corse. La D80 est fermée entre Souart et la pizzeria La Fringale. Des moyens terrestres, une cinquantaine de personnels sont mobilisés. Les moyens aériens, deux avions, un hélicoptère sont présents en renfort. Les aides au carburant prolongées jusqu'à fin décembre, annonce de Matignon hier soir. Réponse directe aux demandes des professionnels, des agriculteurs, mais surtout des pêcheurs qui expriment leur colère sur le terrain en bloquant aujourd'hui encore sites pétroliers et ports. Blocages qui ont d'ailleurs impacté les liaisons maritimes entre la Corse, Sète et Nice. Et du carburant, on en parle dans le magazine de la rédaction. Le député Paul-André Colombagne et deux pompistes indépendants réunis autour d'Hélène Battini pour faire le point sur la situation, les difficultés, les solutions. Rendez-vous à 19h pour la rediff quand vous voulez sur ICI RCFM et sur nos réseaux sociaux. Invité de France Inter ce matin pour évoquer la venue du pape Léon XIV en France, l'évêque d'Ajaccio, le cardinal François Bustillo, a été interrogé sur ses liens avec le milliardaire Vincent Bolloré. Dans leur livre enquête, La droite de Dieu, Vincent Bolloré, un milliardaire en mission, les journalistes Camille Vigogne-Lecôte et Clément Lacombe révèlent notamment que la volonté du groupe Bolloré de faire de l'évêque d'Ajaccio le prochain archevêque de Paris. Le cardinal Bustillo dément à la fois être si proche du milliardaire breton, il dément également être candidat à cet archevêché de Paris. Le FC Bastia reçoit l'AS Cannes à Furiani ce soir, l'occasion de briser le cycle. 3 réceptions, 3 défaites. Le Sporting qui reste sur un succès, 1-0 à Bourg-en-Bresse, compte 9 points après 6 journées. En face ce soir, une équipe de Cannes, toujours invaincue cette saison. L'enjeu est donc clair pour les hommes de Laurent Perla de décrocher enfin une première victoire devant leur public. Et pour cela, l'entraîneur s'attend, je cite, à un match rugueux et intelligent. Bastia Cannes à vivre dès 20h45 avec les commentaires de Baptiste Mosconi.
1: Coup d'envoi sera donné par Félix Lacuesta, qui a joué à la fois à Cannes et à Bastia, qui est une gloire, bien sûr, du Sporting Club de Bastia.
3: Ça, c'est une précision que je ne pouvais pas vous donner.
1: Voilà. On a fait le plein d'infos. Il n'y a pas d'augmentation?
3: Non, c'est bon.
1: On repassera à la pompe plus tard. Merci. Allez, sur le tréoré, d'où est et Guida.
4: RTFM, Didier Aostra, Giancarlo Marsi.
1: Allez, Eridroem, un autre musicante, Stefano e Gian Francesco. Alors, bisaludo, donna, mi sentite, spiego?
0: Io risalute.
1: Bon, a macchina, lì...
0: E ma che principio ha? E ma, ingegni sono geni.
1: Ah, io so, a va biagliano. Ditemi, oste.
0: Vai, ditemi.
1: Chi mi dice? Non sento mica, so che lui dice. Chi mi ide? Oste, chi mi ide? Ah, allora andate. 30-31.

0: allez, ce sol, hein, mi spiace un po'. Ma c'è di nuovo Gian Andrea Giannichini che gli faccio così come mani, arza e mani. Oste, felicitazione, Gian Francesco, dico la stessa cosa, mi sentite?
1: Sì, bisogna. Ah.

0: Voilà, auli ai, a scala is antardina, a so che i neolinchi dicono così,
1: Ecco.
0: Bon, beh, sentite, badia veligida e soprattutto badia ringrazia di gore desse insieme e desse donne intervenute in dell'emissione. Non so se volete aggiustare una parola avanti i guidaci.
1: No, vi ringraziamo di averci ricevuto.
0: Beh, è sempre un piacere, a sapere,
1: di cui... Essere
0: ritornati
1: perché
0: ne manco abbastanza. Mi pensa. Allora, a sapere che le botte saranno sempre aperte per voi, dunque all'occasione vi aspettiamo sempre con piacere.
1: Io ancora la prossima.
0: Allez, un abbraccio tra mindui e a piacere.
2: Anche noi
0: viaggiamo
2: noi.
0: Allì, a beggi. E ringraziamo perché si mettono insieme, si trovano insieme, pieno di osodempo, e poi hanno ribeduto, si sente. E voilà, tutto che per offrire all'emissione, poi a gente che ci sta a sente, sarebbe la passata musicale. Allì, venite con noi, dite a vostra, Simon tra di noi, così faccio allì a qua canzone di messaggeri, piede a parola 04 95 38 28 28.

0: Il messagerie tradino, il y a les ma bassa prima grossette et pour Bunaya, tu m'as chez Batti ou Brimogi, ci aspetta Batti Cosalud, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, mi saluto a voi e a tutti.
0: Allora, diteci.
1: Ma allora, se l'ubbio è, di cosa c'è nulla, c'è manco proprio una pizza.
0: Se l'ubbio è, scusate?
1: Se l'ubbio è.
0: Ah, se l'ubbio è, sì.
1: Ah, non piangiasse, poveri pesci, che c'è, sono andato a terra, era partito.
0: Beh, Gorci, questo è una droga quasi nonda, no, perché non c'è manco più, c'è mica erba, non c'è nonda, questo.
1: No, uno è riuscito ad andare qua qualche pezzo d'erba fresca, ma come fare? Allora, oggi racconto una passata di carrettiere, che ho conosciuto

0: Є.
1: Ти нас чуєш за ця Каталіна, ця Каталіна, а зуріжа за мене, не можете так вас жінтати.
0: Є.
1: І що нам каркати для гастані на рок. А у лес, квенці. І вона нова тиру, пан Маркалі Паніця. Маше Маркантія партія Паніця.
0: Паніця прима, d'accord.
1: Ама дюй там кола тріон, Маркія, Пелі, Мелі, Болту, Тава, не c'è più nulla. Dice allora, veniva all'entrata di un paese, faceva appena faceva giorno, dice la mula di guida comincia a soffiare, è avventato qualcosa. E perché i cavallini avventano, eh?
0: Io so, so.
1: E come gli dice, la scesa, la stacca la mula, la regata di letto, ma prendiamo un'altra pavolina e avanziamo. Un ritorno, dice, hanno interrato a qualche signore poco, e c'era gerbe bianche, sicuramente qualche giovane. A vita di tanto me ne era vista. Dice dopo un'altra volta facciamo a Porto Polo, parlava per l'Urano, tutto l'Urano in Porto Polo urlava i mulini qui di Peraldi che c'era la placca e le perette di su. Ma allora c'era una famiglia, c'era un cavallo qui con i fuori a fare nulla, un cavallo 4-5 anni non c'era la forza qua. Dice le madonna scese, può fare qualcosa. Dice Narciso, se la gara metto voglio, dice lo metteremo, dice lo mettete voglio e pure tu, io questo mezzo a 5 muri. Ah, venivano 3 tonne di rano e ancora più certe volte, da Porto Polo, c'era quella di Canto Mezzini che si chiama, dove cavallo un primo cattedrale, dove poi rimane cazzo di crusta, a va cattedrale, dopo l'ha tenuto 20 anni un cabriole, l'ha addrezzato. Hai capito come la si passava prima?
0: Ah, yeah, beh, prima allora, cioè
1: forse... Ha detto c'è Narciso, diceva se vuoi venditi, tengo, l'hanno varrato 3-4 anni, lo petteravo. Come ti drezzava.
0: L'avevano fatto travaglio. Dopo l'hanno tenuto, dunque, 20 anni, se gli ho capito.
1: 20 anni la famiglia, ho capito, quanto tonto lo prima va. La sua famiglia, io conoscevo tutto.
0: Vabbè, io...
1: Se Narciso non passavo, se non demani, proprio più listo.
0: Ah, beh, questa è sì, beh, io conosciuto anche io, ho fatto di fare un bastone di cimento a mano, eh?
1: Ah, ma
0: questa l'ho fatto anche io, giovane,
1: E l'ho conosciuta appena, dice. Era una borsa rana, e dicevo che non bisogna anche in un pasto di mano.
0: Cinecani erano vorzudi, erano una forza naturale.
1: A
0: se giovane la valigia. Ah, beh, c'è che sa di cioè mica cioè mica si propone a gioventù, ma.
1: Ma mica un pastore, ma domani
0: c'è a vetto nero. Beh, oggi oramai che c'è su questa maniera i va che vi permette forse di lavorare anche più.
1: Prima, ogni lontano, quanto vuoi?
0: Ma i bastoni alti, questi l'ha giovata anche. Poi io mica va a balè, ma l'ha giovata anche questi bastoni.
1: Ma io
0: l'ho giovata a noi. Non dico mica che era un maestro.
1: Non dico che non è un specialista, ma l'ha giovata.
0: Giustraziato, abbiamo su io.
1: Tutti.
0: Questa allora ha giustraziato un bel, mi la vengo, ma allora. Zitto.
1: Bon. Si passava così.
0: Si passava, no.
1: C'era che trovare le forze.
0: Ah, non c'era che trovare le forze.
1: L'unica forza che l'abbandonessi tutto.
0: Ma attaccavano giovani e bene che dopo avevano non era mica dico mica che erano abituati ma poi lui cominciando giovani e bene che si vedevano comunque una muscolatura abbastanza per tenere una vita sana
1: tutto quanto travagliava
0: i travagli erano duri
1: non si pentiano mai.
0: Ebbene, sentite, vi ringrazio per se basta.
1: Ma sapete, c'è Caterina, poi un zio che c'è Caterina che ha per 90 anni, dice, oh, tu la sei, diceva, tanto c'era mica te lì.
0: No.
1: Diceva, allora era informazione in cucina.
0: Capisco.
1: E per quello mi sono arrestato.
0: E allora era informazione.
1: Ma allora era informazione, ne contava quanto
0: No, ma è bella la maniera di questi, allora era informazione.
1: Allora in cucina allora era informazione.
0: Batti, vi ringrazio, una bella giornata.
1: Voglio fatto rire a pezzi.
0: Ma come sempre, in maniera. E poi sono interessante tutte queste passate gusti, piacciono a tutti.
1: Tutti passati che ci hanno raccontato.
0: Abbiamo
1: conosciuto. Il vecchiale, abbiamo conosciuto, ma l'abbiamo conosciuto.
0: Capisco.
1: Era un altro mondo, vedo.
0: Bati, on avait la journée d'aboye au biège. Merci à Bej, J'allais continuer à m'audider à Oustra, puis à Oustra Biat, ça s'est notre remède, je pose le Jolanda à Penaldi là, c'est ma mica Abriwa, on bien évade. Andé, Guylaine est con noi, bon, Gislaine, bonjour.
2: Salut, Gianca.
0: Comment allez-vous?
2: Va bien,
0: Zingrad,
2: salut à
0: tous les amis. Tout va bien?
2: Bon. Tout va bien, je suis grave.
0: Tanto meglio, tanto meglio.
2: Oh, allora, in vittura, ad un teso puntato certi sorietti che fanno i segni, e mi sono raccontata di una, di un emissario che è un salvatore di più tu, piuttosto, che lo puntaia. Ah. Mi chiamo, dunque una piccola passata.
0: Ah, le compie, allora,
2: era un ipogli d'amici, un carugio che tira un passo tra lei, e ce n'era uno, e uso cognome era a Ceppia. E qui New York non c'era mica con lei, io cercai. A Ceppia non si è visto. No? Allora domandai a lei. Quando passare da chi si vabbè e anche tu l'hai mica visto e no oggi non l'ho mica visto e ogni volta domandai a un momento dato passa un tipo e gli domanda a Ceppia non l'hai mica visto oggi a Ceppia no oggi no quando si gira e figliolando tu sarò che c'era una tacca nera e quando vaci mi onde sta così lontano mi inia a lampato nero
0: hai capito? Io capito di io perché che azepia capia un ciostro
2: l'ampadinchiostro
0: donc c'era una drazza di oso passaggio
2: era mica così lontano
0: sapete perché che era gugnumato così? Era biscaor, era un oiseau, non?
2: Pure, era un coso di. Un luogo di pescatori.
0: D'accordo.
2: E poi non ho mica domandato piccato, ma è vero.
0: Era un sogno in tutti i casi.
2: Era, no. Allora mi ricordo. Era appena dopo.
0: Allora, pourtant, pour zélera appena gobu, a Zeppia, è piuttosto un pesce di giraio lungo. Bon, e beh,
2: l'osse.
0: Ce n'è che uno che è lungo, giusto appunto, appena gobu due no, ma non è forse che bannerà da sa cosa gusti.
2: Mi ricordo, mi pare che era. Una fare così.
0: In Bastia, quando è luce, forse sarà la stessa in Aia, cioè in altri luoghi, sapete quando è luce Ulivecchio, su Antu, volte, un uro che si trova in cielo, ha una forma di una zeppia, giusto appunto, e i biscaori chiamano che su un uro gusti, è formato da un eboghe in uno, ma ne forma che uno solo, si chiama a zeppia. E è una maniera Isabella che c'è presenza
2: di
0: voilà siamo tocchi da una rivecciata di radio c'è di nuovo il nome così di Asia. Bon. Sentite, allora, mica male questa.
2: Niente,
0: no, ma sono belle. E poi dice noi assai di ciò che noi siamo, della nostra maniera di rivelare, di concibire, un rapporto all'altro, tutto che è interessante. Tutto.
2: Sì.
0: Bon, un'altra cosa, giusto?
2: No.
0: Eh ben sentite, tante salute in casa e au piacere allora.
2: Mi
0: ringrazio. Sono io, a Beige.
2: A
0: un'altra volta, con un gran piacere, a Beige. Allora, conta di Geostre, di Geostre, siamo qui sino a 3 ore e mezzo, se l'uge di non bisogno di ribia qualcosa, o forse che siamo passati appena in furia, non un soggetto, o la di ribia, di bisogno di un'informazione, per forse capire meglio qualcosa, bon, beh, approfitta dell'emissione. Noi intanto stiamo a Santa Sumantano, sentirete di noi a oggi, a Mentuado di Francine Massiani, e qua canzone di Wajim.

0: sumentano, ali andiamo una casa nuova, tutti anche i nomi dei paesi e rimano come canzoni che bene mi passa. Maddalena, salute.
1: Saluta a voi, saluta a tutti.
0: Cioè, pensala questa in
1: come detto?
0: Ebbè, un nome di paese rima con un nome della canzone, il gruppo, sumenta nuova e a casa nuova. E aggiusterà di chi non a casa nuova, ma questa è la duetta, a Maddalena che ha già cadrua.
1: Già
0: cadrò, io l'ho
1: detto. Pare più.
0: E come da lente di bue, vedi? Forai che tu bu.
1: Arrestato di cosa? Bon. Allora, a tutte quantunque, a tutte, saluti. Allora, io Buriaid, che arrivano, ho parlato, ma sono sempre infuriata e dopo mi scordo. Ah. Perché Marti era un vittura, dunque, e sento a apertura mia. Ma come dove noi eravamo? In questo momento già guardiamo. Ma come passava mica verso Barchetta? Mi sono stordata e rimane di un testo, non so più quale, che felicitava apertura mia per la sua poesia. Francamente. Sentite, io mi aspettavo che la Iga di un tal, ce ne tante che hanno fatto adattazione di Avomigula.
0: A Zoe Ravella, di Geraggio Spudica, corsa, enfin,
1: Beh, allora, dunque, avete idea, già, la storia, Filippo Inno l'ha mandato un messaggio, aveva fatto non so più non che. Era veramente poetica, uso scritto. Parlava di stelle, di lacrime di luna, non so più. Era veramente magnifica. Mm. E dunque, ho fatto di mai a Gianmeraglio da
0: Gianmeraglio. Se la città sente.
1: Adesso non li posso mica chiamare non più. Come Stefano, tutti questi, ma questa arrivo sempre.
0: No, ma basta avere una pensata così in delle missioni.
1: Ma francamente è stata la mia prima volta, qualcosa così.
0: No, ecco. Pedibi, già essere onesto con tu, quando avvine di Aso Lettura, mi sono permesso di mandare quale
1: di
0: quale. Io pensando che per questo che sono sicuro se la si mette un coup di più a scrivere in penna c'è di sicuro, ma ne so certo a 1200 c'è a qualità, c'è la continua,
1: c'è qualcosa
0: a usanza
1: e tutto grazie quantunque a tutta questa gente che si mette a scrivere sempre e grazie alle missioni
0: questi è bene che sono nate questi tutte queste c'è le piume.
1: Volevi fare tre cose, bon, non so mica se volete vista, non faccio nulla. Hai quantunque, hai visto che ha pubblicato, diciamo, non si sente più.
0: Non si sente più, d'altronde, è cosa nudo, non so mica.
1: Spero che poco presto.
0: Spero di nuovo.
1: Ha pubblicato qualcosa, non so prede chi è malato, quantunque, Antonio Beretti.
0: Ah, no, sono passato d'accordo.
1: Cerca di avere.
0: Non ti so pagina,
1: Non ta pagina è
0: Diego Musanto.
1: Di Gaelu, qualcosa che dice spera. D'altronde pubblicata in francese la prima volta sono stupita e c'è di nuova pubblicazione di un'altra donna che è più lunga, che dice che è troppo una malattia, che speriamo quantunque che lo.
0: Ah beh, io
1: ho visto la sua volta, ha detto appena faticato, ma andava meglio. Allora dunque preghiamo forte per lui,
0: L'ha giusta a luce, in francese, d'accordo.
1: È giusta a luce.
0: Ebbene, sentite, io non ne approfitto per salutare Antonio se lui ci sta. Sente,
1: ma lo salutiamo tutti, lo facciamo forte che lo tenga poco.
0: Voilà, e l'aspettiamo, l'aspettiamo qui.
1: Parlando di musica, di canzone.
0: Datemi il vostro parecchio. Voilà, no, ma mi interessa così.
1: Non mi appeggio un giorno. Troppo, perché pendant un mezzo scomparto poco presso che lui dice. Sono abbastanza contento perché ha riconosciuto.
0: Ha parlato con tu che ha dato una parola, sai, vota, ha parlato d'offesa. Bon, après. E usoirite, usoirite.
1: No, perché è una persona abbastanza.
0: Aso.
1: I francesi dicevano carré, dura.
0: Enfin, bon, dis aux au barré. Voilà, belle Asie courée.
1: Et au Bansugi, bon, il y a de la gerte à vitrine,
0: Alors, ce Mikaï Guyaïgo, et mi va au Bourtao, j'ai il l'acheté. Et au Bansugi, Mikaï Sokobensu.
1: Alors, il y a pensé à quoi que ça, mais, je n'ai pas de reconnaissance, per la lingua, altro, d'un l'altro. Là, nous, l'avons d'une autre manière.
0: Pour un bel obéissant qu'on l'avait, nous, hein.
1: Pigliamo tutti questi gruppi che parlano, più un caso la villetta che parte San Diego, parte tutti i luoghi, pigliamo a, come si chiama?
0: Pigliamo l'esempio di, so, se Bobba ricordate, le nouvelles polifonicose, era il 1991, hanno cantato l'apertura di giochi olimpichi d'inverno, questa era forse la prima riconoscenza internazionale, dopo c'è stato Boggi e Gorsi con quel fuccio al Quebec, eccetera, dopo di nuovo abbiamo lavorato a riconoscenza di Abadiere e tutto questo, dunque un so, voilà, qua
1: hanno fatto i diavoli in continente,
0: esattamente.
1: tutti, oh, ci sono i messaggeri che hanno fatto un giro, ma mettiamo quando ripartono tutti questi paesi, non è mica la stessa affare che sta a fare che è più grosso che di spese cose di showbiz, una nonda che bere.
0: Beh, è differente, io questa sì,
1: non è mica la stessa riconoscenza.
0: Dopo ce la pensa, allora, cerco sempre di dare la parola a tutti noi insoghi. No, ma quando cerco di ragionare, mi metto a piazza di giovani, perché uno conosco anche di un paesano a partecipare della nonda scena, a discutere con lui, e beh, si trova davanti a 50.000 persone, era un spettacolo usano, e lui si, enfin, era non ta scena con l'idea di rappresentare Gorsica, dunque e per lui noi dirà una per lui e per i amici una maniera un'esperienza straordinaria, dunque qua di sicuro ce l'ha a sentino quell'argomento. Dopo forse che siamo appena di noi ci sentiamo male perché c'è e comunque un'opera commerciale assai questo non tipo mica il contrario. Dopo ce la fa o il lancio o positivo o negativo, ognuno verrà. Così io sono mica forse un partigiano di tutto questo, ma rispetto già la libertà dell'artista e di partecipare, ha permesso di fare una bella riconoscenza a Pedro Guelfucci, a Mentuado e a Maudo Inusa, perché Pedro Santo ha posto da e fa un discorso, hanno parlato di noi di Scola Gorsa, a Mentuado, non sta scena.
1: Bon, ha approfittato, questo è bene, approfittato di questa apertura,
0: dunque, forse mica tutto è negativo, mica tutto è positivo, cioè forse la soluzione si troverà a mezzo.
1: Non so mica di veramente quello che mette tutto quel nonda.
0: Dopo è un progetto provvisionale, artistico. Dopo chi vuole partecipare, c'è Nimo che non ha mica messo un gurtello a piede.
1: No.
0: Elo ha un progetto, presenta a chi vuole seguire.
1: Per ciò che concerne il resto, bon, io no, per il rap, penso che ci sta bene. C'è stato un discorso, in quei musicanti a Zibonia, no? Dicevano la lingua giamberà con il rock, poi si sono visti che c'è un Bon, parlo, lui non dice, non è mica questione di lingua, è questione di, non è mica l'artisti. Allora, io così, faccio che l'avremo.
0: Di noi io.
1: Fisata d'oria o se.
0: Senza mintua. Ma ce ne parecchio. Ce ne parecchio.
1: Piemo i principi, mi scordo, non li conosco mica tutti, ma c'è le volte rappanando su cose così.
0: Ah, ma a 100%,
1: dopo, fidate, cosa e po'.
0: E poi avanti e poi c'era il gruppo MNF, c'erano i Gantelli, le Varan, i Gantelli, c'era di noi, bon, non era mica rock and roll, ma Bojovic era qualcosa.
1: Non era manco troppo rock non più.
0: Era pop rock, il Gorente si chiama pop rock. Donc, dopo c'era di noi.
1: Per me è l'anziano, sapete.
0: Beh, c'è parecchie forme i rock in noi, c'è parecchie forme. Ma basta bere in Italia tutta questa abruzione di rock o di pop rock in noi, ce n'è migliaia e migliaia.
1: Allora, io volevo giusto dire un piccolo coso. Un gruppo e poi. C'è quand on vio che si chiama Spinelli. Questo è la spiegata, è di un'origine italiana. Ebbene, sentite, andato oggi.
0: È nato qui, è nato un cittadino in Bastia.
1: Ma verso il suo grano, verso il coso di oggi, che face pensare oggi italiano.
0: Beh, forse avere una doppia cultura è di sicuro, dunque. Forse chi è stato andando a sé canzone gusti, dunque.
1: Non è mica una critica,
0: No, capisco.
1: Lui, sentendo la sua voce, mi face pensare.
0: No, ma dio un
1: nome. Come Adriano, come.
0: Esattamente, no, ma di qualche sì che ha sa doppia cultura, questa è certa. A tempo cultura Bastia, cioè perché è nato qui, è stato arrivato qui. E forse che la sua famiglia e noi aveva l'abitudine, non voglio mica rispondere per lei, ma è stato. Anna Nadu da sé canzone gusti italiane e forse Gaso oggi
1: io li trovo qualcosa
0: è particolare
1: se lo sento ai girà, ma io
0: no una voce particolare
1: è
0: diminuita da Doria Rousse poi ce n'è d'altri di sicuro
1: poi che ci capita appena allora ditemi che volevi sento sempre lì sono a Zumbira che volevi le rockabilly.
0: Rockabilly dire una voix,
1: mais. Le rockabilly, una voix, ma chi dire?
0: Dire alors, esattamente, non so mica, ma non era mica una maniera precisa di voilà. O di voilà, di nous. Bon, questi sono manca appena di sta generazione, erano piuttosto l'anno dei 60, se mi sbaglio mica.
1: Allora, bon, chi dirà?
0: 60, ancora 50, ben, sono ancora l'anno dei 50.
1: E i primi tempi che lo giungono qui.
0: Penso che dirà un mischio, enfin, mi posso sbagliare, andate a verificare, ma penso che dirà un mischio di primi tempi di rock, con la famosa canzone, enfin, stile country music. E penso che su mischio di a musica country e di rock era ce che li chiamavano rockabilly ma
1: come voi dite contro le genere di
0: no è qualcosa di abbastanza largo e bene che pop rock folk non ce n'è e tanto meglio più ce n'è meglio
1: Maddalena ultima
0: viene appena sai
1: allora
0: che mi scusi allora ringraziabile. A beige. C'è Marie Droit Douman, a dire ringrazia a Gian Andri, a dire ringrazia a Hugo, a dire ringrazia a Julie Nigol, a tutti i bibregubi, bello. E poi, dunque, a Douman è bell'ultima di la settimana, da 2 ore sino a 3 ore e mezzo.

0: quatre heures ménouées, à quatre heures bultera la toilida con Lisandro Sanguinet, et à la radio donna au biégé des secondes boys, sin à cinq heures, pour à cinq heures, à Saveria Sargentine, et payera, osé, guidon, en intento, zoccoi brobongo, et diva piazza, Marie-Elisabeth Ferrandini, à ridruem, sempre affiancada da isozide, et oggi, udema, et quelui a marmotta.
1: Salute, salute! Oggi partiamo a scoperta di un animale con Antone. Volevo parlarci di un animale considerato mica in Corsica.
2: Allora, infatti, abbiamo scoperto una marmotta spagnola. Appena spagnola, appena francese. Perché già mezzo ai due. È castagnina, assai bella. Fa già sotana quando... tutto l'inverno e dorme tutto l'inverno, si sta in montagna e mangia l'erba, i fiori, voilà. È bravo, la marmotta è bien, è assai una sudana e in più, infatti quando c'è un pericolo e c'è un babbo di marmotte che strida, quattro volte così, infatti allerta l'astri per andare in esodane per mica farsi mangiare quando c'è un'agula, allora, una volpe.
1: Si scoprono gli animali, ma si può essere amico con un animale, anche con una marmotta?
2: Può darsi, hein? Può noi essere i nostri amici, viaggerebbe assai di essere amico con una marmotta per marciare con ella. Andai in Azotana. Mica troppo geniali, ma i gani, i gatti, yeah.

0: fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Quatrième étape à Huile-et-Bédrabougne dans Les Campacuées. Christophe Zagal nous emmène au hameau d'Alcède. On va y retrouver un enfant du village, un ancien chef d'entreprise. Il s'agit de Jean-Marie Ferrarini.
2: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
3: Jean-Marie Ferrarini è nato all'Alcedo, 60 anni fa.
4: 1959, il 3 agosto, in da casa di Mogacari, guarda, in piazza nata la strada di l'Alcedo. E sono stato io a Dugui, in tutta la mia vita, fuori quando ho aperto a lavorare un po' e militare, ma mi sono sposato a Dugui, stiamo qui, e ho recuperato la casa di Amogacar a Gui, e di poi, faccio 67 anni che sono qui.
3: E a vita qui è cambiata assai?
4: E qui, a vita non era mica come oggi, e tanto vi dico, c'era ni sumere, ognuno aveva suo sumere, c'era ne vacche, c'era due vacche di latte, c'era cooperativa di latte, tutte le mattine c'era due gare che faranno un Bastia, François Teste e Piero Rossi, e faranno un latte, c'era una cooperativa in Bastia, c'era faranno un latte in Bastia, bon, c'era una vita di ognuno faceva il suo orto, dunque è anche un luogo che si chiama l'orto. E ognuno era tutto zappato, tutto pulito, c'era un altro panorama. C'era una sega a c'era assai, bon, cervoni, ma un amico non c'è poi qui, si dice, i mantenati dicevano che giungiano di Gabigusso, ce ne pareti che si chiamano cervoni, Franchi, da mova mia, sono sculcaracci, sono giunta a Marida Sigui, hanno fatto c'è poi qui, bon, dopo... e faccio che un marcio a buona con di sciudo, un marcio a buona si sono meritati così. E dopo Casanova, Vicenzini, questo sono casato al Sedinchi.
3: Da voi che la ritirata, Jean-Marie appare in occupazione.
4: Allora io come ho detto, io sono ferrale di formazione, ho lavorato un po' come di vero, pendente 8 anni, ma sono ferrale di formazione, e ho sempre fatto questo, tutta la mia vita, ovvero, a rampe.

0: adhérer droit au personnage ou l'Illina, conto da nostra amiga Angela Podentini. Levem o biaça subito.
1: E cui orno danta aspettado. Oggi l'amiga Illina vestigiedia i sozetani. Carolina, pronta all'alba, si muove e va a discida le sue amiche. Felice anniversario, Garuli. Ava si più grande che noi, genulastre. Ma, poco a poco, tocca a tutte. Ci arrizziamo. E mamma aveva già appuntato un rompigliuno, latte guagiculata, pane brustolito gudiro, o giculata, o confittura, gasana. E a giornata principia, a vesta, avremo un buon mezz'orno con biscotto e gandele. Intanto le giucce si approntano, a mamma e Carolina e Bettina, vendo drecce mettendo berli e gioielli così belli per festeggiare questo giorno. E quattro principesse di Ole Verdi sono pronte, escono in casa per andare a giocare si vuole con i gani e un manganiolo. Attenta ai vostri bettinature, si raccomanda a mamma e Carolina, che dopo mezz'giorno hanno un delle altre amiche di vostre mamme e una di amica riprincipia a pettinare. «Io, ma non ti ne va», dice Carolina, senza manco va troppo caso ai raccomandazioni. «Oggi ridaneremo imbrustoliti, budiro, rompigliuno, perle, gioielli, manganiolo, raccomandazione, festidia e alba. A domani per l'ultimo spriccio della nostra festa d'anniversario».
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Vous écoutez ici.
1: Ici, RCFM.
2: Dans un instant, l'info à 17h, ensuite Saüria Sargentini. On va séparer avec une poésie. Je vous donne rendez-vous demain, 14h, pour l'idée à Oustre. Et on a poésie inscrite da Pedro Santucci per Antone Vanucci, un pastor espegurado, qui est venu dall'oreia ridirada. I saludemos, e les gitana sante. Alors à tutti, bibri con una bella fine giornata, e a domani si dievole.
0: RCFM d'idée à Oustre.
3: Amaro caffè, la baglia tu mi manca, tempo giorno alla rizzata, tanto silenzio ma granca, a mandria barattonata, stamane l'alba spalanca, a mo più scura giornata. Forse non sarà più quello, manca una parte di me, a sento che il cervello non sa più dove lo è, stamane pare badello sto bicchiere di caffè. O mi pare manco era di ciò che lo può succedere quando chi ha un'antera un pastore deve gire sto ursi guadara di un vero spignivere. Una vita ambersurata dai morti di uiuame, fiero dava la campata all'alto io pasturame, ma un giorno l'ora va data un via tempo a diame. A movida si è intrecciata gualana pecorina, ogni scelta fu guiata da stella maduttina, possuilla di onorata all'anima pasturina. Un scola sofio o momento con mi senta chiamato, a ogni basso esento e docco e mi vega al lato, una a una di rimpianto, rimbivisce il passato. E mi vega uccidiosi tra buglia e castelle, sento dretti affettuosi galassi in l'erbicinelle, qua mionina silenziosi a te per ma mezzaelle. Elle di me so uviadu, respiro i vida mia, da sulcane un movadu in stadara i girnea, e da quando ci son nato sto riscampo mi gilea. Con elle ha già bentato l'arte di vedere e di sente, in ogni genno, in ogni viadu, fossi di dare o gelente, tutto ciò che mi fu dato m'ha fiorito core e mente. O mio basso si è avviato in l'onde di asoversura, fossi monte, fossi brado, fossi gioia o sciaura, e con ella già imparato e virtù di anadura. Aviara via speranza pegura un la madraida, li borghi sempre un danza a quello che ha seguida e li segna l'amoranza per ogni forma di vita. Mi docca fa di ragione, stamane avanda un c'è, di cambiarne il padrone, ma chi penserà di me, che una bussa ancora buone e un ci fa la stu caffè.
0: Ici RCFM.

0: Diana di l'Alba, qua su Nanta Vreguenza Mora, e ora diri droit a Paolo Durchi Duriani, con una questione assai, assai complicata. Si debutto sto, Roma o Napoli? Usta ma sente.
1: Ici, RCFM.
2: Oh boule, assai che un mondo usano li viaggi a visi dall'Italia. A cugina, a storia, a maniera di gompa, Italian way of life. Noi gorsi ci andiamo a spesso, turisti che non siamo. E avremo i nostri due spot maggiori, Roma e Napoli. Noi gorsi ci andiamo a spesso, turisti che non siamo. E avremo i nostri due spot maggiori, Roma e Napoli. Allora c'era l'ordine di Ureame, di Repubblica, di l'Impero di Roma, e poi c'è la vita spampilulente di Napoli. Roma è un centro di guerre, dall'antichità di Chiesa Cattolica, marmo, rustucco, eso strade, eso canali che portano l'uomo come li conducivano l'acqua prima. Napoli schiatta e un rimore di Asovida non muore mai. Napoli scambiò tre burte di nome, da Agida di Asirena, Partenopoli, Agida Noa, Neopolis, fatta da gente popoli. Roma a sette colline, Napoli a un vulcano. Roma costringe o devere ladino, Napoli si dà un mare di regno. Napoli è sporca, come uomo può essere dopo l'amore. Ti bia, ti strappa e passa sotto la dobelle, allora chi Roma ti biega e fa di te un romano, come una maestra di scuola che ti diappa e ti va già imparare da lezione. Napoli è a tempo mamma che ti accarezza, che ti va già mangiare, e puttana che ti dronca l'anche, e ti va già l'amore come per la prima volta. Ma è le due, li voglio bene assai.
0: Anche io Paolo, tutte e due, Roma e Napoli. Ecco, allez, continuiamo qua, appena in musica, non so dire droit, un pezzuccio di un'emissione edita a Ostra, un bello pezzo, ma prima di stare assente, a Bruno Mars, con On My Soul. Bonne fin de journée à tous, que vous soyez au travail, à la maison, en voiture, on vous accompagne, on est ensemble jusqu'à 19h.

0: On My Soul, Bruno Mars, à l'instant sur RCFM et Abidji, à Garami, qui Bibroubouni, Mouchtazer, à Umpe, sous d'une émission née d'Ideao, je traduis Philippe, ou qui Chispiega, ou Achtechta, des Gichigonta, ou Ozobaez, et Pedralba, on avait la scription, née dit Stubaez, Nde Azo Storia, Nde Azo Anima, Ouchtema Sante.
1: RCFM, d'Ideao,
2: Osevus si un agillu e di bingli un urbaese sopra una e sostrarille e scopre mille sorprese. Pierebbe tutti i correnti da gornaviva a gornaccia in due vinisce ubunente per abugia tutta la macchia. Mi francherebbe un soffio freddo che pizziga ogni stagione che lughi bene da Monte Edu e si impone in pretensione. Udendo qui tutta staria e fendo una corta brighiera, lascerebbe a degli amara di a più bella maniera. Piendo oro verso l'oriente, riconoscendo un brunillo, gusterebbe quell'ambiente fatto di muzza e di mille. Tenendomi a quell'altura, s'avvicinano e case e ciusillo, awa, a mio sola primura che discopre un vuolillo. Siamo un paese di sicuro, strada sovrana, chi vuole a pia, per giungere fino a un tamburo e poter continuare. Senza un minuto per butturà, in due giasso assulanato, ma costo a gollettola più che contento e beato. Piazza Laringolo di Abosa, in due silenzio rampo una fiamma, ma un spuntino di portagliosa, non c'è nessuno per Ottaviana. Aiuta Bassà per un ratillo, sempre contento e beato, quando franca un bozzadillo e che ribio un mociato. Ma di vera, mi briga l'ora, giunge presto in piazza mia, luogo antico di Adora, a Paleso di Amidea. Da qui allongo un mio olio, piazza all'Olmo che ha un forno, e noi mi do un bel appolo con tante case all'intorno. E un è finito il mio giro, in quello scorno e isolane, senza via un altro respiro, mi trovo sopra e galdane. Aua, si vissa il mio sguardo, faccio un'occhiata ai bagliaie, senza via troppo ritardo, lascio l'altura per la piaglia. Un vorno affannato, in cui la speranza di serve d'orma, per un momento si ne stacciato, aspettando che non ci informa. Aua, un luogo si intritice, quando va su la vaccaglia, se in un paese si capisce, c'è anche un cane che abbaia. Sotto la roia in affaccata, senza l'anziane e i zitelli, tanti lagni e scaccanate chi esce dai burtilli. Tirunà la piazza comuna, nanta oblada sfrondato, sento scampanà, che fortuna, l'ore di un campanile aurato. Finisco quasi un mobiliario, un sorte anco a prima stella. Vi dico con sera di usaggio che non ta piazza di Ciacambilla. E poi compie un mio olio che gli ho fatto senza rimore, per voi tutti e per me solo, faccia piantata in Campuglioli. Ma in un'era con bello sogno, e poi mi sveglio in continente senza trovare un testimonio per un così bello momento. D'altri giri aiuta Sonia che visita tutta la confina, parte da Santa Maria per giungere a Gustalina. Fu sicuro un agillo.
0: E un abbraccio sincero sicuro a Filippo e a tutti i nostri amici di Ideao, tra ridruere de bella sicura a Giancarlo Marsili, domani a Duyo Renanta, l'onde di Avreguenza Mora. Puis sans transition, eh bien, nous allons écouter La Rousseau, tu m'oublieras sur RCFM.